0: tardi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3851. Questo brano lo puoi richiedere.

Chiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su Radio Jukebox. Chiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 4.

0: YouTube Italia, canale 68. La programmazione di Bom Channel è con i successi.
1: Per le vostre richieste
0: con Radio Jukebox.
2: 800 940 974.
3: Una serie per la tua pubblicità per risultati di prestigio.
2: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0575

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lo puoi richiedere.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

www.radiojukebox.it, dove troverai tutte le informazioni di Radio Jukebox sulla tua radio preferita. Iscriverti alla nostra newsletter chiocciola radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info chiocciola radiojukebox.info.

355-255. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011-755-255. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8-4-9.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755.
1: Radio Jukebox, ora esatta.
2: Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Radio Jukebox, ora esatta.
2: Sono le ore 3 e 29 minuti.
0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Non prendertela male, niente capirai.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Lo puoi richiedere con il codice 8

0: pubblicità su questa emittente.
1: 800 940 974.
0: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Siete a rischio di gatto. Leone, oggi non ci sarà motivo di essere modesti se vi è dovuto qualcosa.
1: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
0: La luna calante favorisce l'eliminazione delle tossine.
2: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle.
0: Il consiglio delle stelle di oggi è quello di non fondere sentimenti e interessi.
2: Da oggi avrete l'appoggio di Marte,
0: perché potreste coltivare il vostro fuoco interno.
2: Scorpione,
0: dovreste smetterla con i regali esagerati, poiché potrebbe dare l'impressione che stiate comprando le cose importanti.
2: Sagittario,
0: mettete in fuga insinuazioni e provocazioni.
2: Una grande fetta di cielo è a vostro favore
0: ed è pronta ad aiutarvi.
2: Niente colloqui di lavoro,
0: non prove d'esame,
2: non lasciate scorrere in modo passivo questa giornata,
0: perché può darvi tanto.
2: Oggi non ci sarà motivo di essere modesti se vi è dovuto qualcosa.
0: In questa giornata non ci sarà di certo bisogno di esagerare nelle vostre mansioni.
2: La luna calante dimostrare che c'è l'eliminazione delle tossine e il buon esito delle diete dimagranti.
0: Il lavoro riprende bene.
2: Il consiglio delle stelle di oggi è quello di diffondere sentimenti e interessi,
0: perché potreste coltivare speranze con paesi stranieri.
2: Scorpione, dovreste smetterla con i regali esagerati,
0: poiché potrebbe dare l'impressione che stiate comprando l'affetto di qualcuno.
2: Sagittario, la giornata
1: su
2: inizia alla grande.
1: Abbiamo una trasmesso l'informazione astrologica
0: ed è pronta ad aiutarvi.
2: Capricorno, non lasciate scorrere in modo passivo questa giornata, perché può darvi
3: lo
2: tanto
3: sapevo,
2: sia a livello
3: sapevo.
2: Materiale che morale. Acquario, in questa
3: faccio
2: giornata non ci sarà di certo bisogno di esagerare nelle vostre mansioni per dimostrare che siete capaci di portare

0: musica italiana. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 7. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Questo brano lo puoi richiedere con il chiama codice. Il numero diretto 7 di Radio Jukebox 011 755 255.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 4.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Ci ho provato, ma no. I tempi sono duri per non avere.
2: Radio Jukebox, ora esatta.
1: Ma che caldo.
2: Sono le ore 5 e 59 minuti.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755

011 755 255.

0: della connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in 310 paesi, inclusa Unione Europea. A 12
1: questo brano lo puoi richiedere con il codice
0: fino al 10 settembre 2015. Attivazione solo 9,99€ in quei paesi su iliad.it.

0: 011 755 255.
1: La rabbia finisce

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con
1: stai
0: il codice 5
1: Radio Jukebox, la radio telematica della tua

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice. Lo puoi richiedere 8, con il 4, codice 5 5 3 9.

0: 5 a 5,79 euro. Lì vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo.
4: Rilassarti al mare da giovedì, la tua
3: scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi.
4: Passare le ore sui social
3: come birra per la tua lattina da mezzo litro a 79
4: centesimi come tante.
3: E con le mega offerte
4: Polo Bianco ed entrare nella tua
3: bottiglie da un litro e 75 a 5,79 euro.
5: Ci sono inizi Lidl, che rendono la tua estate indimenticabile.
1: CNR, Polo
5: Bianco, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen
5: in cui
4: era.
5: Ascolterai il brano scelto solo su Radio. Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro.
6: Questo
5: ti aspettiamo
6: brano
5: nei nostri showroom.
6: Con il
5: info su Volkswagen.it.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

una grande fetta di cielo è a vostro favore ed è pronta ad aiutarvi. Capricorno, non lasciate scorrere in modo passivo questa giornata, perché può darvi tanto sia a livello materiale che morale. Acquario, in questa giornata non ci sarà di certo bisogno

oggi avrete l'appoggio di Marte che entra fissando il vostro fuoco interno. Toro, grande entusiasmo, voglia di appassionarsi a qualcosa o a qualcuno, riuscendo a conquistare le cose importanti. Gemelli, mettiti in fuga

0: Giornale Radio.
1: Padrone del tempo, la giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno...
2: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti?
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, con birra Peroni, lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni, lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75.
5: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755.
4: Niente più bello che tornare a casa. Italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da

ambasciatore per tutta Italia dei rimorchi, Brian James Travels. Mosso Group e anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

0: discotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Travis.

0: corto respiro. Allora, Giorgio Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza.
1: Radio Jukebox, ora esatta.
2: La procura di Fiume ha rigettato la
1: richiesta. Sono le ore 8 e un minuto. Civile. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Acqua dal mondo, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione, Valmora e l'acqua del tennis italiano.
4: Sicuramente ancora realizzare
1: CNR, giornale radio.
4: Però sinceramente io me l'ero immaginato,
2: Conte in commissione una foto con 5 medaglie d'oro.
5: Sorriso a 32 denti, mano aperta e bene in vista, 5 medaglie d'oro al collo in forma di goccia. Alla fine è successo, la foto è stata scattata. Chiara Pellacani è leggenda agli europei di nuoto di Parigi, la tuffatrice romana fa l'amplein dopo il trampolino 1 metro, 3 metri misto con Matteo Santoro, il team event si prende anche il trampolino sincro in coppia con Lisa Pizzini. Parole al miele quelle di Pellacani anche per la sua collega e amica.
4: Sono contenta che adesso tramite questo risultato Elisa si sia resa conto delle sue potenzialità e la cosa più importante è chiederci sempre, perché secondo me siamo all'altezza di una qualifica olimpica e di una medaglia olimpica.
5: A completare il podio Bocek e Carnappel ucraine ed Enschele Müller tedesche. Ora realizza Chiara, continua a sorridere e conserva un po' di spazio nel rullino per Los Angeles 2028. Altri scatti non è meglio che mi affronti
2: ancora un cenno all'addio a Francesco Guccini. Domattina si terrà il funerale della cantautore.
6: La procura di Sion ha rigettato la richiesta nell'Italia di quella famiglia di parte civile nel processo privata strage a Pavanano, dove una montagna a notte sono 5 6 6 giorni 6 anni a settembre e altra quando una cerimonia commemorativa affinché la qualità dei danneggiati grazie dell'ascolto. Buona giornata.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: searching, meant to put a better pace, ma sono dimenticare.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 25.

0: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro a 75
1: o iniziare a 79. Passare le ore sui social vale davvero, o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox.
3: CNR. Radio Telematica. Giornale Radio.
0: Tua città.

0: l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776, oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Era chiaro.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 970.

0: Alessandro Cecchini, dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione.
1: Radio Jukebox, ora esatta.
0: Non sono,
1: sono le ore 9 e un minuto.
0: Non ho
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
0: Giorgia Meloni.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: CNR, giornale radio.
3: L'attentatore. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luoco l'audizione in commissione COVID.
0: Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni
3: ha parlato per 5 ore.
0: Non sono morto dal padre nella propria pandemia.
3: Non ho commesso alcuni illeciti, ha detto l'ex premier, che poi è passato il contratto con la regista di questo mattone di esclusione, Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha riusato l'indagine. Non è un processo. L'uomo originario di Napoli si era trasferito di recente nel luogo alpino per lavoro e sostiene la premere un social. Non è un addio a Francesco Guccini, si terranno domattina
0: in Thailandia sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, si terranno i media locali, tre insegnanti e privata a Pava uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite.
3: Tra loro due
0: nel mese di settembre ci sarà un attentatore commemorativo dalla polizia comune.
3: Infine nel tennis, dopo Washington anche l'ITP 1000 di Montreal, Lorenzo Musetti
0: giallo ad aver eliminato un uomo di 42 anni, Sergio Poda
3: passa agli ottavi, invece Luciano Rodari in una pozza di sangue nelle Shanghai.
0: L'ipotesi sempre per i sedicesimi stasera ore all'incrocio domestico, ma non che ha eliminato il numero uno da bordo del Verev.
3: Musetti e Arnaldi sono messi in campo anche nel doppio con
0: l'uomo originario di Napoli,
3: l'altra coppia azzurra vuole il pino per lavoro,
0: era sposata ai brasiliani,
3: aveva un figlio.
0: L'addio a Francesco Guccini
3: si torna domattina.
4: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Musetti e Arnaldi sono in campo anche nel doppio contro il DC Double e ne cacciano per l'altra coppia azzurra, volevi da Vassori sarà un ed è tutto grazie dell'ascolto.
4: Niente più bello che tornare a casa. Questo e con l'estate italiana Fiat con lo è ancora di più. 4, hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. 2, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Da oggi avrete l'appoggio di Marte che entra tizzando il vostro fuoco interno. Toro, grande entusiasmo, voglia di appassionarsi a qualcosa o a qualcuno, riuscendo a conquistare le cose importanti. Gemelli, mettete in fuga insinuazioni e provocazioni con un comportamento inappuntabile. Cancro, niente colloqui di lavoro o prove d'esame difficili, siete a rischio di gaffe. Leone, oggi non ci sarà motivo di essere modesti se vi è dovuto qualcosa, non rinunciate alla giusta gloria. Vergine, la luna calante favorisce l'eliminazione delle tossine e il buon esito delle diete dimagranti. Bilancia, il consiglio delle stelle di oggi è quello di non fondere sentimenti e interessi, perché potreste coltivare speranze poco realistiche. Scorpione, dovreste smetterla con i regali esagerati, poiché potrebbe dare l'impressione che stiate comprando l'affetto di qualcuno. Sagittario, la giornata inizia alla grande. Una grande fetta di cielo è a vostro favore ed è pronta ad aiutarvi. Capricorno, non lasciate scorrere in modo passivo questa giornata, perché può darvi tanto sia a livello materiale che morale. Acquario, in questa giornata non ci sarà di certo bisogno di esagerare nelle vostre mansioni per dimostrare che siete capaci di portare a termine il vostro compito. Pesci, il lavoro riprende bene, nonostante aspetti astrali fastidiosi, specie se l'attività vi porta lontano e a che fare con viaggi e paesi stranieri. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 8 0 9

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: CNR Giornale Radio.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 6 6 5. Alcuni

chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento: la focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto, ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà, una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974.

Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 10 in punto. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo Stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta e al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa pressoché piatta, piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati cittadini rumeni sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa di titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima, al primo giorno di lavoro e trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Santoro e il team event. La tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta entusiasta. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ci siamo, siamo pronti per iniziare, ben ritrovati, buongiorno da Vladi, eccoci insieme. Intanto oggi è l'ultimo giorno, insomma, prima di due settimane di vacanze dove stacchiamo la spina. Intanto dove siete, cosa fate, con chi siete? Vladi, in diretta, da Loano, anche questa mattina soddisfare la vostra voglia di musica. Mi fate sentire le vostre voci, mi fate sentire che ci siete, ecco, il vostro buongiorno, quello è fondamentale. Ci sono tutti quanti? Mi dite se c'è anche Lori da Catania, che è sempre l'ultima a collegarsi con noi, poi arriva.
1: Buongiorno a tutti e buone vacanze da Beppe.
0: Beppe, abbiamo terminato di sistemare casa, perché me lo ricordo. Beh, noi siamo una grande famiglia, dobbiamo ricordare questo, che è fondamentale. Grande famiglia di Radio

0: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, questo era Canto d'Amore su Radio Jukebox. Mamma mia, un compito mi dovrò ricordare di mettere al corrente nonna Anna, che ha richiesto una canzone ma la deve registrare, per questo le devo far preparare, che si prepari. Sentiamo le vostre voci, quanti compiti che mi date voi durante la mattinata. Ciao
1: Vladi, oggi mi farebbe piacere ascoltare Raff con Interminatamente. Bella. Buona giornata da Beppe.
0: Grazie Beppe, ciao. 393 999 7794.

0: interminatamente su Radio Jukebox. 393 999 7794, dove siete, cosa fate, con chi siete, scaricate la nostra app ADN Play, così almeno ci guardate e ascoltate sempre. Torniamo tra pochissimo, restate con noi.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Era Pupo con Gelato al cioccolato, richiesta dalla nostra amica Dani da Novara. Un bacione a lei e grazie. Allora fatemi trovare un attimino il messaggio, perché insomma la nonna Anna si deve preparare. Nonna Anna, preparati, avvicinati al televisore, perché deve, so, televisore o radio, adesso non so, ecco, perché deve registrare. Oggi la sua nipotina compie 16 anni. No, aspettate un attimino, mamma mia, però perdonami nonna Anna, ho scelto io la canzone perché c'è Sfera Ebbasta, lei voleva ascoltare Sfera, c'è proprio la canzone per il compleanno di Sfera Ebbasta, Happy Birthday, e allora noi ce l'ascoltiamo. C'è? Ce l'ha fatta nonna Anna. Tanti auguri Giulia da parte della tua nonna, oggi sono 16 anni, arriva Sfera Ebbasta con Happy Birthday. Questa è Radio Jukebox.

0: ma grazie.
1: Gli ascoltatori di Radio Tubo. Non andare in ferie, stati con noi.
2: Due settimane, stacco solamente due settimane. Sono Nunzia da Settimo Torinese, volevo richiedere favola dei Modai, dedicarla a Rosario. Sei tu la mia favola, ti amo, ha scritto nel messaggio. Wow, bellissimo. E poi bellissima anche questa canzone dei Modà. 3939997794. Posso salutare anche le Sciure?

Volasso Radio Jukebox, che è bellissima. Ciao Nunzia e ciao Rosario. 393 999 7794. Torniamo tra poco, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Eros Ramazzotti con l'Aurora su Radio Jukebox. Devo andare a salutare i ragazzi della ditta Provenzano, Stefano e Emanuele, che l'hanno richiesta. 393 999 7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, ci sono le vostre voci. Ciao.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti, sono Tina. Senti,
0: Tina,
1: oggi una richiesta importante da farti. Volevo richiederti a te di Jovanotti, vorrei dedicarla tutta la mia mamma che oggi compie 73 anni.
0: Auguri.
1: Auguri mamma, ti voglio bene. Un bacione.
0: Tanti auguri alla tua mamma anche da parte nostra. Questa è Radio Jukebox, 393 999 7794.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi.

quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

Era Jovanotti con A te su Radio Jukebox. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4. Ciao Vladi, buon venerdì, sono Vittorio di Cirie. Finalmente siamo arrivati all'ultimo giorno e poi via per le vacanze in Calabria. Volevo tornare indietro nel tempo, anno 1993, con le mitiche canzoni, con To Unlimited, con No Limits. Grazie mille, insomma, un saluto a Massimo il Bello, a Ghighi, Toto. Ciao Vladi, buone vacanze, un abbraccio. Ciao Vittorio. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4, anche in Calabria ascoltate i Jukebox.

Vittorio è pronto per le vacanze. Ciao Vittorio. 393 999 7794. Torniamo tra pochissimo, restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro 89.9, a Tropea 104.6, in DAB.

Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: con Da Dio su Radio Jukebox. 393 999 7794, ci siete voi, popolo di Radio Jukebox, grazie, siete fantastici. È arrivata, si è svegliata tardi, però Lori da Catania è arrivata, no? Voglio riferire anche a chi ha preso il suo posto, perché lei non lo sa, non era ancora era ancora nel mondo dei sogni, ma ci sta, sono in vacanza, ci sta.
1: Ciao, sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina.
1: Ti volevo dedicare al mio amore Matina Ivan la canzone di Santa Vinci, Voglio ancora amarti.
0: Va bene.
1: Vita mia, questa canzone è bellissima, ascoltatela. Clara, saluta
0: papà. Anch'io.
2: Ciao papà.
0: Amore.
1: Rosa, saluta a papà.
2: Ciao.
1: Ciao vita, e grazie anche a voi, una
0: grazie
1: buona giornata.
0: Grazie anche a te. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.
3: Che adesso mi guardassi con i tuoi occhi stanchi, con quello sguardo più severo, pronto a rimproverarmi. La vita si ferma.

Bones con Delilah su Radio Jukebox. Bellissima, devo salutare Caterina da Pescia, lei che l'ha richiesta. 393 999 7794. Torniamo tra pochissimo, restate con noi, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.

Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 11:01. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: CNR, giornale radio.
3: Ok salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di vitamine. Questi micronutrienti sono sempre importantissimi, ma in estate forse ancora di più. In estate, caldo, sudorazione, esposizione ai raggi UV mettono a dura prova l'organismo. Per proteggere la pelle e mantenere le energie non servono pillole miracolose per la tintarella, ma un'alimentazione fresca, varia e colorata. Allora, vediamo quali sono le vitamine chiave della stagione. La vitamina E e il beta-carotene mantiene la pelle elastica e favorisce la rigenerazione. Si trova in frutta e verdura gialla, arancione e a foglia verde, quindi carote, albicocche, melone, spinaci. Vitamine del gruppo B, che sono tante, aiutano il corpo a trasformare il cibo in energia, contrastando la tipica stanchezza estiva, presenti in cereali integrali, legumi e cibi di origine animali. Vitamina C, che stimola la produzione di collagene, che è così importante per sembrare meno anziani, e combatte l'invecchiamento cutaneo causato dal sole. Ne sono ricchi agrumi, kiwi, fragole, pomodori, peperoni. Sapete che la vitamina C è una di quelle vitamine che si chiamano termolabili perché con il calore perdono la loro efficacia. Quindi per poter assumere questa vitamina i cibi devono essere mangiati crudi. E poi c'è la vitamina D, fondamentale per le ossa e le difese immunitarie. Si sintetizza esponendosi al sole, bastano 20 minuti al giorno nelle ore meno calde, mattina o tardo pomeriggio, sempre proteggendosi con la crema solare nel resto della giornata. E poi la vitamina E, che è un potente antiossidante che protegge le cellule dallo stress ossidativo. Si trova nell'olio extravergine di oliva, a crudo, nella frutta secca e nei semi. Allora, il piatto ideale è l'uso degli integratori. Metti i colori in tavola, variare i colori di frutta e verdura, come sapete è una cosa che si sa da tanti anni, garantisce un apporto completo di nutrienti. Aggiungi grassi buoni, un filo di olio d'oliva extravergine a crudo, una spolverata di semi aiutano l'intestino ad assorbire le vitamine liposolubili, come ad esempio la A e la E. Gli integratori servono davvero? Nella maggior parte dei casi no, una dieta equilibrata basta a coprire il fabbisogno quotidiano. Gli integratori vanno assunti in caso di reali carenze, diete molto restrittive o su consiglio del medico. Vediamo quali sono gli errori da evitare. Pensare che le vitamine sostituiscano la protezione solare. La crema protettiva resta indispensabile contro le scottature. Dosi eccessive, assumere più vitamine del dovuto non dà benefici extra e può affaticare fegato e reni. Dimenticare di bere. L'idratazione attraverso l'acqua resta la priorità assoluta contro l'afa. Grazie per essere stati
5: avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese per sempre, valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: La voce di Mango con Bella d'estate su Radio Jukebox. 3939997794, il numero a vostra disposizione con Vladi. Ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi. E qua devo andare a salutare sia David che Vera. Buongiorno, ma anche Matteo e la sua fidanzata Maria, che sono sempre insieme.
1: Buongiorno Vladi. Buongiornissimo.
0: Buongiorno.
1: Da Francesco da Rivalta, un salutone enorme. Ciao.
0: Ciao Francesco. Allora, buongiorno Vladi. Oggi ultimo giorno di lavoro e poi le tante attese vacanze. Ci faresti ascoltare Surfing USA dei Beach Boys? Grazie mille, buona giornata. Questo è il messaggio che arriva da parte del nostro amico Klaus.

0: Beach Boys con noi su Radio Jukebox, Surfing the USA. Sentiamo le vostre voci. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno dal vostro Sabino Pemonta, Radio Box. Da Sabino Pemonta. Io faccio da sempre. Da Sabino Pemonta. Ciao a tutti.
0: Allora,
1: e mettete una bella canzone.
0: Allora, vabbè, non ho capito cosa ha detto. Ah, forse che ci ascolta sempre, ok?
2: Buongiorno Vladi,
0: buongiorno.
2: Da Rossana di Tendenza Vigliana.

0: Noemi con Tu cosa fai questa sera? Parliamone. Mettiamoci un attimo d'accordo. Restate con noi, tra poco si torna insieme. Questa è Radio Jukebox. Scaricate la nostra app, mettetela in valigia, portateci con voi.
1: Il 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modi carata mensile, tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
2: per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima.

0: Gigi D'Alessio con Tu che ne sai su Radio Jukebox. 393 999 7794, richiesta da Falbo. Ciao Falbo, e sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno Fabi.
1: Oggi voglio una canzone che,
0: dimmi,
1: dia una super scossa di carica, poi tu, dedicamela tu. Ciao Vladino.
0: Allora, spero che ti possa servire a dar la carica Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con Costiera Amalfitana. Me lo auguro. Intanto buongiorno.

0: Dobbiamo salutare Adina, era Shiva insieme a Sfere Basta con Neon su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao Adina, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: la buon... canzone che la Medeo Minghi, la vita mia.
0: Ti stanno picchiando.
1: Grazie.
0: Che ti succede? Walter.
1: Grazie, buona domenica.
0: Grazie. Lo stavano sgridando probabilmente. Beh, tra poco Amedeo Minghi su Radio Jukebox. 393 999 7794. Salvate Walter dalle grinfie di non so chi.

0: offerti da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Anne De Dominghi con La vita mia su Radio Jukebox. Salvate Walter, perché qualcuno in casa prima stava urlando quando ha richiesto la canzone. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Tutto il giorno.
0: Bene, grazie.
1: Ascoltami, potresti far sentire Vivimi di Biagio Antonacci?
0: La sua versione.
1: Grazie e un abbraccio forte, Andreina.
0: Grazie, ciao, ciao Andreina. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: credimi se puoi.
1: Biagio Antonacci con Vivimi su Radio Jukebox, che bella. 393 999 7794, la sua versione l'ha scritta lui, però è...
2: Buongiorno Vladi, buongiorno. Buon fine settimana a tutti da Albi da Torino.
1: Ma
2: ciao.
1: Buongiorno, ciao Albi, ben sintonizzato con noi. Ciao Vladi, potresti mettere la testa a gira di Fred De Palma, Anita e dei Mischilla, grazie da Gianluca, il vespista di Monasterolo. Ciao Gianluca. 3939 99 7794, questa è Radio Jukebox.

Era la testa gira con insomma Fred De Palma, Anitta e Mischilla su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica, voi siete protagonisti con noi, grazie veramente. Anzi, c'è per caso la piccola Saretta che ci sta ascoltando? No, la chiedo, c'è per caso la piccola Saretta che ci sta ascoltando? Preparati per cantare con noi.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una serie

0: piccola Saretta l'avrà cantata. Sara, un bacione a te. Era Giorgia con La cura per me su Radio Jukebox. Dovete aiutarmi per favore, perché adesso mi sfugge. Allora, mi hanno richiesto quella canzone che fa "E non ci lasceremo mai". Allora, mi ha chiesto, mi fai ascoltare "Non ci lasceremo mai", però il titolo non è quello. E allora sto diventando pazzo. Proprio niente. Aiutatemi, vi prego. 393 999 7794, bisogno di voi. Che allora, "E non ci lasceremo mai", beh, non mi viene in mente. Va bene, sentiamo le vostre voci. Tanto aiutatemi, mandatemi messaggi per favore, aiutatemi con la canzone. Ciao,
1: chi è? Ciao Radio Jukebox, potreste dedicare alla mia fidanzata Simona la canzone "Vorrei", scritta da Francesco Guccini e cantata da Bruno Risas, "Un bacio dalla Calabria"?
0: Ce l'ascoltiamo subito. 3939 997794. E poi un saluto a Guccini.

0: ed io.
1: Sass con Vorrei, bellissima, grande Guccini. 393-999-7794, vi devo ringraziare perché mi siete arrivati in mio aiuto per la canzone Non ci lasceremo mai, vai, insomma l'ascolteremo tra poco, però grazie a voi che mi avete messo al corrente.
2: Veste Dorighezzi, un corpo e un'anima, ciao bello.
1: Grazie mille, ma siete stati in tanti veramente ad averlo scritto, devo ringraziare anche, come si chiama, Lori, ciao, anche lei è Wesley Dorighezzi. C'è Daniela da Rivoli, scrive, non ricordo il nome di lui ma è Dorighezzi, ho scritto nel messaggio. Poi ancora, vai, sentiamo voi.
3: Draghi, ma non è che tante volte la canzone di Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima,
1: è quella,
3: la sparo lì.
1: Grazie anche alla nostra amica Manuela da Roma. Allora c'è Roberto che ha 87 anni e ci ha contattato per poter dedicare una canzone alla moglie che si chiama Emilia e che domenica compie ben 80 anni. Noi due nel mondo e nell'anima ce la cantiamo insieme. Ciao Roberto, tra poco insomma arriverà anche la canzone della nostra amica. No, mi hanno scritto addio, no, ti prego, no.

La richiesta Roberto, 87 anni per la moglie Emilia che domenica ne compie 80. Noi due nel mondo e nell'anima dei Pooh. Tra poco arriverà, insomma, arriveranno loro due. Wes e Dori Ghezzi con Un corpo e un'anima. Ascolteremo tra poco per Carmela. State con noi.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 12:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: CNR, giornale radio.
5: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale, anche se, riferiscono fonti americane, sarebbe preoccupato per la scarsità delle scorte di missili in caso di una ripresa del conflitto. L'intesa tra Iran e Oman tuttavia prevede condizioni che saranno difficilmente accettabili dagli Stati Uniti. Teheran sta valutando di vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dai mercantili di Israele e degli Stati Uniti. Sul fronte interno iraniano, alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbero ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele del febbraio scorso, che causò la morte del padre e precedente guida suprema Ali. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Ipotesi principali sarebbero quelle del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. La quarta ondata di calore torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri, con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani 21. Temperature comunque record registrate a Napoli, dove la colonia di Mercurio ha fatto segnare 48 gradi per la prima volta, oltre 40 gradi anche Gorizia, ma non finisce qui. Secondo gli esperti questo caldo africano continuerà per altri almeno 10 giorni, ma occhio ai temporali proprio a causa di forti piogge cadute già due notti fa. Una grande frana ha colpito la Valle Aurina in Alto Adige in particolare, che è rimasta isolata. Capitolo traffico, inizia un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi. Bollino rosso sulle autostrade, domani mattina sarà bollino nero, così come per il pomeriggio rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Jennifer Lopez, Pitbull, questa era On The Floor su Radio Jukebox. Salutiamo le ragazze di Bruino. Ciao fanciulla. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione. Grazie veramente a tutti quanti voi, siete tantissimi, ecco, molti pronti per andare in vacanza. Vai, ciao
1: Vladi, mi faresti ascoltare questa splendida musica di Prezioso? Che bei ricordi, che bei ricordi. Grazie Vladi.
0: Prezioso e Marvin su Radio Jukebox. 393-999-7794.

0: prezioso e Marvin con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794, fammi sentire Francuzzo da parte.
1: Vai, mamma mia che bella questa, Vladi.
0: Grande, restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Voi siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.

www.radiocooperativa.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: la richiesta Paola che ci ascolta da Borghetto, siamo vicini. No, vabbè, siamo in dietro, ma io sto trasmettendo da Loano, Borghetto Santo Spirito, è qui vicino, insomma, e volevo ascoltare Zucchero con Così Celeste. Ne approfitto anche per salutare anche, insomma, Stefano e Emanuele. Ragazzi, però vi abbiamo già accontentato, però in questo caso, insomma, c'era già la richiesta della nostra amica Paola. 393 999 7794, siete tanti, grazie per stare con noi. Questa è Radio Jukebox.
1: Ciao, ciao Vladino.
0: Ciao.
1: Io ancora un paio di orette e poi per oggi ho finito. Purtroppo
0: basta.
1: Non sono ancora in vacanza. Ci andrò a settembre, quando tutti rientrano. Io
0: a settembre
1: così
0: sono nuovamente
1: come
0: meno operativo.
1: Persone mi rilasso un pochettino di
0: sei.
1: Più.
0: Mi lasci solo.
1: Però invece mi aspetta un weekend, soprattutto una domenica molto pesante.
0: Vabbè.
1: Mi fai ascoltare,
0: dimmi,
1: se si può, se non è già passata, con dei Bloody Sunday degli U2. Che così mi carico per la domenica che mi aspetta.
0: Va bene.
1: Saluto a tutti, ti auguro un buonissimo weekend, una buonissima continuazione di giornata. Un baciotto grande a te. E un bacione a mio marito Paola, alla mia mamma, alla mia bimba. Un saluto a Franci, che se no poi si offende.
0: No, ci sta.
1: Ci sei,
0: sta.
1: Ma io ti ascolterò comunque.
0: Ah, va bene, insomma, tanto io, insomma, questa ultima giornata insieme, prossime due settimane le prenderemo di vacanza, dobbiamo staccare un attimino la spina, ce n'è bisogno, un pochettino per tutti, e allora ce l'ascoltiamo subito, arrivano gli YouTube con noi su Jukebox.

0: Sono gli Udu con Sunday Bloody Sunday su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao, sentiamo le vostre voci, chi è con noi?
1: Buongiorno Vladi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Faresti ascoltare Perdere l'amore di Massimo Ranieri?
0: Tra poco.
1: Claudio da Palermo. Ciao,
0: Claudio.
1: Ciao.
0: Tra pochissimo l'ascolteremo.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

ed è indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: parte il momento karaoke con Perdere l'amore di Massimo Ranieri, ma certo che parte. 393 999 7794. Io ho un amico che canta come lui, proprio insomma è il suo cavallo di battaglia. Quando vai in un ristorante, insomma, e c'è karaoke, chiede fatemelo cantare per favore. Vai,
1: buongiorno,
0: ciao.
1: Buongiorno Vladi. Buongiorno. Buon venerdì, buon weekend. Sono Irene.
0: Ciao Irene.
1: Vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro.
0: Cosa?
1: Lara Pausini con la musica alla radio.
0: Ma volentieri.
1: Se l'hai già messa, metti.
0: No, dobbiamo ancora metterla.
1: Tiziano Ferri, il regalo più grande.
0: Dai, ce l'ascoltiamo.
1: Ciao amore mio, ti amo tanto, sei la mia vita.
0: Un bacione enorme. 393 999 7794. Questa è Radio.

0: Laura Pausini con la musica alla radio su Radio Jukebox. 3939997794. Ciao Irene, ciao Alessandro. Vai, ciao.
1: Ciao Vlad.
0: Ciao.
1: Ciao, buon venerdì a tutti.
0: Ma anche a te.
1: Finalmente ultimo giorno di lavoro.
0: Anche per te.
1: Dopodiché si parte per
0: dove,
1: le ferie.
0: Dove vai?
1: Due
0: dove
1: settimane.
0: Va? Dove?
1: Andremo al mare anche noi vicino. Saremo vicini.
0: E allora vediamoci.
1: Andrò a Diano Marina.
0: Ma organizziamo.
1: E nulla, oggi vorrei
0: organizzate qualcosa, vengo scrocco.
1: Tutti quanti un pezzo di Jimmy Sachs.
0: Sì.
1: No cosa? Man, no cry,
0: che bella.
1: Essere,
0: mi piace.
1: Se non erro.
0: Sì. Vai,
1: nulla, dedicarla a tutti voi, augurarvi buone vacanze e un abbraccio grandissimo da Tony da Chivasso.
0: Ciao Tony.
1: Ciao ciao.
0: In partenza per Diano Marina. Allora, approfittiamone, visto che sarà vicino, approfittiamone.

0: Jimmy Sachs con No Man No Cry su Radio Jukebox. Ragazzi, che bella è questa canzone. Poi Mentre sei in viaggio, wow. Ciao Tony. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.
1: Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Michael Bublé con Spider-Man su Radio Jukebox, che devo andare a vedere al cinema. Chi viene a vederlo al cinema con me? No, all'aperto al Borghetto, insomma, al cinema all'aperto di Borghetto. Se c'è qualcuno che vuole venire con me, io ci sono. Grazie Angela, perché è lei che l'ha richiesta. Insomma, potremmo andare sabato, in programmazione sabato. Allora, Vladino, che cos'è la Malasogira? Malasogira, giusto? Allora, che cos'è? Allora, oggi gentilmente ti richiedo se puoi mettere Baglioni con Niente di più, anche se Baglioni non potrebbe mai essere repertorio di una Malasogira. Vabbè, ascoltiamoci Claudio Baglioni, per favore. No, perché non ho capito. Lori, mi metti in difficoltà, perché lo fai?

Claudio Baglioni. Questa era Niente Più su Radio Jukebox, 393 999 7794. Allora, solo una precisazione, perché non ho capito, sai, la vecchiaia, ti fermerai 2 settimane, niente diretta, giusto? Esatto, sempre per farci gli affari tuoi. Rimarrai in Liguria anche in questo periodo? Non lo so ancora, ci collegheremo dalla spiaggia al tuo ritorno. Buone vacanze, un abbraccio. Questo è il messaggio di Klaus. Grazie Klaus. No, proprio, ecco, ti ho messo al corrente di tutto, va bene? Ecco, ciao Klaus. Poi ci sono, ecco, hai bisogno di qualcosa? Ci siamo, non c'è nessun problema. Ma la soggira, mi potete dire che cos'è? Cos'è una malasfortuna? Che cos'è? Chi è la soggira? Ma è una persona la soggira? Ecco, perché non lo so. Mi manca, per questo allora rimettimi al corrente. Andiamo a salutare Dina da Bisignano, che vuole ascoltare Cesare Cremonini con Il Comico. Sai che risate, questa è Radio Jukebox.

0: Cristina da Bisignano, era il comico di Cesare Cremonini su Radio Jukebox. 393 999 7794, ci siete voi, vai, sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Buongiorno e buon venerdì a
0: te. Buongiorno.
1: Fine settimana.
0: Buongiorno.
1: Quando vi chiamo io.
0: Assolutamente
1: no. Ciao a tutti,
0: no.
1: Sono sempre io, Teresa Palammatana.
0: Ciao Teresa.
1: Palammatana. Che significa
0: non ho
1: un
0: capito.
1: Sasso grosso.
0: Una pietra.
1: Se mi
0: okay.
1: Puoi dedicare una canzone pure di Adriano Celentano, quella.
0: Quale?
1: Amore. Sì. Per la mia radio, e per mio marito, e per mio
0: pubblico.
1: E per tutte le famiglie, pure quelli del mio
0: Teresa.
1: Quartiere, tutti chi dello mondo.
0: Teresa, la so,
1: bene a tutti, però che sa me
0: mai.
1: Fino ti amo, tanti amo, ti
0: mamma
1: amo.
0: Mamma mia.
1: Ti amo. Dimmi. E ti amo. Una
0: giusto.
1: Cosa preziosa.
0: No.
1: È un disquidare la canzone, tu le carriere.
0: Grazie.
1: Salutiamo a tutti, ti raccomando, tu scritta la canzone,
0: è lì in sottofondo.
1: Ciao, bacio a tutti, Teresa da Palermo.
0: Ciao,
1: mi sentiamo lunedì, mi raccomando.
0: No, lunedì non ci sarò perché sarò in vacanza.

0: Celentano con Amore No Remix. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione.
1: La suocera è la mamma del marito.
0: Una suocera,
1: nel palermitano si dice meglio una mala suocera ma non malo marito, però ci sono suocere che sono come le mamme.
0: Okay,
1: quella che ci ho avuta io. Bene. Era come una mamma per me.
0: Grazie.
1: Le suocere sono pure come le mamme.
0: Grazie alla nostra amica Teresa da Palermo che mi ha messo al corrente. Ti voglio bene. Restate con noi e questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 13 e 5 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Coco Mari, si intitola così, è Napoleone con noi su Radio Jukebox. 393-999-7794, fatemi sentire le vostre voci, che succede? Cosa c'è? Dimmi tutto!
1: Allora quando ti fai sentire?
0: In che senso quando mi farò sentire? Allora, oggi ultimo giorno in diretta, dal 24 ritorniamo insieme, insomma vi riaccompagno durante il vostro ritorno a casa, ecco. Vi ricordo anche di scaricare la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre, anzi vi ricordo che Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana, poi potete richiedere le canzoni che più vi piacciono al nostro Jukebox telematico. Tutte le notti anche Jukebox TV, ve lo ricordo, su Bomb Channel, canale 68 in tutta Italia.

0: 393 999 7794. Ho salutato la zia. La zia, fatemi salutare la zia.
1: Luigi DJ di Pavetta.
0: Ciao Luigi.
1: Una bellissima canzone di Fabri Fibra.
0: Quale?
1: Stavo pensando a te.
0: Bella.
1: E chiamo la moglie Federica, la figlia Alessia, alla bellissima mamma
0: Va bene, un salutone enorme. Ciao Luigi. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Quando a te su Radio Jukebox, salutiamo Luigi da Barletta. Ciao Luigi. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Era C'est la vie con noi, Achille Lauro, bellissima. Anzi, un bacione enorme alla nostra Dani, con un bacione grandissimo, ma anche un bacio, perché l'ha richiesta lei, la nostra Francesca. Ciao Franci da Roma, un bacione enorme, anzi rimettiti presto, fammi sentire le vostre voci. Ciao, chi è con noi? Buongiorno.
1: Ciao Vladi, come
0: Ciao.
1: Va?
0: Bene.
1: Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Tutto bene?
0: Bene, bene.
1: Gentilmente
0: bene.
1: Me la potresti mettere la canzone Bailando di Enrique Iglesias.
0: Sicuramente, tesoro.
1: Un buon weekend a te e a tutto Radio Jukebox.
0: Un bacione, ciao. 393 999 7794. Siete con Vladi su Jukebox.

0: Enrique Iglesias, gente de zona su Radio Jukebox, questa era Bailando. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Ciao!
1: Buongiorno Vladi!
0: Buongiorno!
1: Siamo Domenico, Aurora, Maria Rita e Stefania da Messina.
0: Ciao ragazzi!
1: Volevamo ascoltare
0: cosa?
1: Sal Da Vinci.
0: L'abbiamo già messo, è già andato in onda.
1: Allora, visto che lunedì vai in ferie,
0: sì,
1: buone vacanze Vladi, ciao.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie ragazzi, grazie mille, siete fantastici. Vi voglio bene, dal 24 si ritorna insieme, anzi insieme in diretta, ma Jukebox è sempre in vostra compagnia. Arriva Irama con Cabana, dobbiamo salutare Jenny che l'ha richiesta, un bacio.

0: con Cabana su Radio Jukebox 393 999 7794. Ciao,
1: ma buon venerdì,
0: ma
1: buon
0: ciao
1: fine settimana carissimo Vladi, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Oggi siamo tutti belli che pimpanti, si parte per le ferie e via alla grandissima. Ho sentito che anche tu per due settimane non ci sarai, dai che magari
0: dormo.
1: Ti vengo a trovare.
0: Ragazzi,
1: Luana,
0: dormirò.
1: Se mi inviti vengo.
0: Sì, però
1: dai, parte le
0: ci vediamo nel pomeriggio.
1: Oggi per favore mi fai ascoltare la canzone Cabla Meluna, una canzone dance di qualche anno fa, ma
0: Basic
1: bellissima. Primis, come sempre, la dedico a te e il mio grandissimo amico Vittorio che mi saluta e dice sempre Massimo il bello. Vabbè, va. Se lo dice lui io ci credo.
0: Ma sei bello o non sei
1: dai
0: bello?
1: Che ci sentiamo, ci riaggiorniamo al più presto. Buon weekend e buon
0: Massimo.
1: Fine settimana a tutti quanti gli ascoltatori, buone ferie a tutti.
0: Ma sei bello o non sei bello? Oppure sei solo bello di mamma, anche perché per le mamme ogni scarrafone è bella mamma sua. Si dice così, vero?

Massimo il Bello, che ha richiesto Basic Connection con Abla Meluna. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la

che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 339 997 7094. Devo salutare Jessica che l'ha richiesta. Ciao Jessica, bacione. Sentiamo voi. Ciao.
1: Good morning. Ciao Platino, come stai?
0: Bene.
1: Sono contento. Anche noi, dai, tutto bene. È venerdì, ma non si lavora, quindi per noi è sempre domenica. Un po' che non te la richiedo, volevo richiederti di Bosé, Bravi ragazzi.
0: Chi ti appartiene?
1: Ti ringrazio. Saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. A chi è in vacanza auguro buona vacanza. E mi raccomando, facciamo sempre i bravi. Noi ciao sempre. Da Gianmarco.
0: Marco sempre, poi a lui questa canzone appartiene molto perché lui era ed è un bravo ragazzo, giusto? Cantavano proprio la canzone, Gianmarco è un bravo ragazzo, Gianmarco è un bravo ragazzo, giusto?

0: Michael Bosè con Bravi Ragazzi su Radio Jukebox. Fatemi sentire che cosa ha detto Gianmarco, se è un bravo ragazzo o meno. Per la mamma,
1: se
0: forse
1: mio,
0: sì.
1: Grazie anche per le parole di stima, sì, dai, siamo tutti bravi, no? In fondo, basta volerlo.
0: Non lo so, io conosco alcuni che non sono proprio bravissimi, cioè, più di uno che non sono bravissimi, mamma mia, ci mancherebbe.
2: Ciao Vladi, allora ciao. Potremmo ascoltare Bla Bla Bla di Gigi D'Agostino.
0: Certo,
2: un abbraccio,
0: sì.
2: E buone vacanze ancora, ciao.
0: Ma ovvio che ce l'ascoltiamo, vai con Gigi D'Agostino. 393 999

0: 393 999 7794. Io vedo là, mi arrivano immagini, insomma, di cose buone da mangiare, bicchieri di vino, pintoni.
1: Ciao, ma... Radi, ciao. Sono Alessandro da Messina.
0: Ciao Alessandro.
1: Questa è per la fine trasferta. Oggi vorrei ascoltare i Bua, se non Asia.
0: Li abbiamo già messi, sono
1: oggi
0: andati in onda.
1: Oggi venerdì?
0: Sì.
1: C'è Marco Patti?
0: Tra poco ci sarà Marco Patti.
1: Aspettiamo.
0: Un'oretta circa sarà
1: con
0: noi.
1: Buone fede e a presto.
0: Grazie.
2: Ciao
0: Alessandro, ciao. Sentiamo, ciao. Chi c'è con noi? Ci stanno ascoltando. Ok, no, ci stanno ascoltando. Queste sono le prove che gli ascoltatori di Jukebox ci sono. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Anthony con Vivir Mi Vida su Radio Jukebox. Salutiamo gli amici della Green Chief. Ciao ragazzi. 393 999 7794.
1: Ciao Vladimiro, ti stiamo ascoltando, eh.
0: Grazie.
2: Onesti, nonostante la tua assenza ti ascoltiamo e ti pensiamo.
0: Ma che bravi che siete. Un bicchiere di vino tenetelo anche per me, così almeno ne approfitto di bere anch'io. Ciao Alessandro, vorrebbe ascoltare Zucchero, l'abbiamo già messo. Ciao Alessandro, un salutone enorme.
3: Buongiorno Vladino.
0: Ciao, buongiorno.
3: Fai ascoltare la canzone di Cioffi. Boom boom.
0: Qual è la canzone?
3: Buone vacanze a tutti, Savino.
0: Savino, perdonami, quale sarebbe la canzone di Cioffi, boom boom? Perché questa ci manca e non la sappiamo. Ecco qua. Ciao, un salutone al nostro amico Savino. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox.
4: Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: record.
1: Era Cioffi con Carmela su Radio Jukebox. 393-999-7794. Devo andare a salutare Rocco che ci segue da Pistoia, che dedica alla moglie la bellissima Alleluia dei Pentatonix. 393-999-7794.

Sono i Pentatonics con Alleluia su Radio Jukebox. Renato da Pistoia, la richiesta. Grazie, ciao Renato. Anzi, ragazzi, io devo andare a salutare Ignazio. Ignazio, ciao. E gli amici del ristorante di Mappano, le due Magnolie. Grazie. Ferragosto, le porte aperte, mi ha detto. Per questo, Ignazio, grazie. Però io vi voglio ricordare, ovviamente, che a Ferragosto, per coloro che rimarranno in città, per gli amici del Piemonte, sappiate che le due Magnolie è a vostra completa disposizione. C'è il menù per Ferragosto, per passare un Ferragosto in famiglia, per divertirsi. Anche informatevi, chiamate subito. Ignazio, ti chiamano adesso, chiamate adesso 011 996 8473, Mappano, via Montessori 123, angolo via Fontanili. E poi devo andare a salutare anche Sabrina, ecco, lei è colei che tiene tutto quanto sotto controllo. Prodotti fatti in casa, buonissimi, anche le torte, tutto loro, preparato da loro. Per Ferragosto sappiate che ci sono gli amici delle due Magnolie, e 011 996 8473, a Mappano, in provincia di Torino. Ignazio, ciao. Torniamo tra pochissimo, restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 14 e un minuto. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: Lucio Dalla con Attenti al Lupo su Radio Jukebox. Ragazzi, qui in Liguria ha dato via il sole all'improvviso. non c'è più sole. Vai, fammi sentire.
1: Ciao Vladi, fai auguri alla mia mamma
2: Francesca, le dedichiamo Amore disperato di Achille Lauro.
1: Grazie, ciao, auguri,
2: grazie a tutti.
0: Tanti auguri Francesca, Achille Lauro è già andato in onda, però tanti auguri, buon compleanno, un bacione a Francesca. Questa era di

compleanno. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox. Ragazzi, vi facciamo ancora ballare perché c'è Sergio che ha richiesto King Africa con La Bomba. Siete con Vladi su Jukebox.

Africa con la bomba su Radio Jukebox. Se eravate in spiaggia ovviamente l'avete ballata, ma certo che sì. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica, restate con noi.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: sempre più bella su Radio Jukebox. È bella questa canzone. Allora io voglio salutare anche chi in anticipo si è preso 3 mesi di pausa dalla vita di tutti, proprio 3 mesi. No, perché doveva pensare allora come sarà il giorno che non ci sarò più, allora facciamo già le prove, ecco, portiamoci avanti, giusto? Funziona così? No, funziona così.
1: Ciao Vlad, ciao. Da Marco Aquaman, buon venerdì a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Finalmente l'ultimo giorno, poi ci riposiamo un attimino.
0: Anch'io voglio dormire.
1: Ian Ross con sì. Say You Never.
0: Va benissimo.
1: Un saluto, un abbraccio a te, a Giulia Patina, a Zietto Giacomino, Antonella Parisio Sapori, Gemma, Amaia e Francesco. Ciao ciao, un abbraccio, un bacione, grazie mille.
0: Grazie a te. 393 999

0: Lian Ross con noi su Jukebox, sentiamo le vostre voci, ciao!
1: Mamma di buon pomeriggio qui dalla calda assolata Montalenghe Sud, da Michele e Marco.
0: Ciao ragazzi!
1: Allora Vladino, oggi mi piacerebbe ascoltare un pezzo iconico della mia amica Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart.
0: Bellissimo!
1: La vogliamo dedicare a te e a tutti gli amici di Jukebox, augurandoti buone ferie, non solo a te ma a tutti gli amici che ci ascoltano.
0: In partenza!
1: E niente, la dedico in particolar modo a quel bell'uomo di Baravetto e a quei due bei ragazzi di Borgaro, i bronzi di Borgaro.
0: Pure.
1: A Pieri Lavandaio con l'Evelini Mappano, che sia una buona vacanza per tutti o chi come noi sta ancora lavorando, buon lavoro. Ciao Vladino, buon travai, miticissimo!

0: Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Tra pochissimo torneremo per salutare un bacione ad Anna che ci segue da vivo, che vuole ascoltare Il Volo con grande amore. Questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: con Grande Amore su Radio Jukebox. Ragazzi, dove è successo? Perché mi è arrivato adesso da Pietro, che arriva dal Corriere Toscano, vestito da morte, sale sul tetto di un ospedale e fissa i pazienti. No, vabbè, c'è tanto di fotografia, insomma, è stato arrestato, ma per fortuna, che caga. Sentiamo, sì, che brutti scherzi che vengono fatti. Vai, sentiamo voi.
1: Buongiorno Vladino, anche buongiorno. Oggi in diretta dall'ufficio.
0: Buongiorno.
1: Mettiamo canzone estiva,
0: sì,
1: di Elisa.
0: Elisa,
1: un bacione a tutta la family di Jukebox.
0: No.
1: Marianna,
0: allora Marianna è già con il mood vacanze, oppure ne ha approfittato di una pausa lunghissima. Ragazzi, ma è possibile che, ma quante ore, ma i datori di lavoro, insomma, è andata in pausa alle 12:13, no, perché ha scritto, mi raccomando, potresti mettere la canzone dopo le 14:30 perché sono in pausa pranzo. 12:13, 14:30, questa è una lunghissima pausa pranzo.

0: con canzone estiva su Radio Jukebox. Ciao Marianna. 393 999 7794. C'è Esther da Erice. Ciao Esther, un bacione e grazie per stare con
1: ciao,
0: noi.
1: Ciao Vladi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì a
0: buon
1: te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie.
1: Senti, io volevo
0: dimmi
1: chiederti
0: tutto.
1: Per favore, se potevi mettere la canzone di Cher.
0: Sì.
1: It's In His Kiss, spero di averlo pronunciato bene, e volevo dedicarlo ovviamente a te.
0: Grazie.
1: Contatissimo, sei straordinario.
0: Grazie.
1: E poi a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox,
0: sì?
1: E alla mia famiglia. Ti mando un bacione. Ciao.
0: Un bacio.
1: Ovviamente sono Manuela da Roma.
0: Ciao Manuela, un bacione enorme.
1: Ma non è che tante volte
0: questo era insomma per Wesley Dorighezzi. Vai, ce l'ascoltiamo subito. C'era su Jukebox 393 999 77.

0: top song era Cher con noi su Radio Jukebox. Devo andare a salutare anche Aldo da Pistoia, che saluta un suo amico, io non ho capito, ho capito la provincia di Modena, che si chiama Paolo, grande tifoso del Milan. Tutti quanti coloro che portano il nome Paolo probabilmente sono tifosi del Milan, perché ne conosco. Allora, però un salutone al nostro amico che ci segue da Modena, grazie, ciao Aldo. E dalla provincia di Modena ha detto tu Maldo? No, no, vabbè, no, non voglio fare più.
1: Ciao Vladi, Antonio il Corriere. Ciao, mi Antonio. Ascoltare Human di Radio Bone Man.
0: Bellissima.
1: Grazie. Un abbraccio a te, un saluto a tutti e buon weekend.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao Antonio, 3939997794.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: infatti questo nuovo appuntamento suo con i grandi successi, possiamo dire, di Pezzali, questo insieme. Noi siamo giunti al termine, ecco, per questo possiamo sentire velocemente i vostri saluti. Dai, ciao, vai vai vai vai.
1: Per le vacanze siamo felici,
0: dimmi.
1: Da Matti è arrivato Marco Patti.
0: Bravo.
1: Da Carmelo da Novara, buone vacanze Vladi, anche da parte di mio fratello. Ciao, buona giornata.
0: Grazie Carmelo.
2: Eila, ciao Vladi, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
2: Oggi gentilmente vorrei dedicare una canzone alla mia dolce mamma, quella della Tatangelo, più bella.
0: Un bacione alla tua mamma e comunque lei sia. Vai, sentiamo.
3: Ciao Vladi, buone vacanze Marina da Rivolta, Paolo e tutta la troupe.
0: Ciao, sentiamo ancora le vostre voci, sentiamo ancora voi. Ciao, vai.
4: Ciao Andrina,
0: un bacione.
4: Buon pomeriggio, un bacione.
0: Grazie.
5: Ciao Vladina, ciao a tutta la family di Jukebox, buone vacanze a tutti.
0: Grazie.
6: Buongiorno Vladino, buongiorno popolo di Jukebox, da Enza Yuba, presentati.
0: Ciao Enza, vai.
7: E sempre Tonino, dato che è andato il brano di Gigi D'Alessio.
0: Ciao Tonino da Drosio, un salutone anche a lui, dobbiamo salutare anche il nostro amico Klaus.

0: grazie anche a Marco Patti per questa nostra stagione insieme. Anzi, noi il 24 di agosto ritorniamo insieme in diretta con Vladi e poi con tutti quanti i nostri appuntamenti con voi, ovviamente, ma voi siete protagonisti sempre su Jukebox, perché il nostro, noi siamo la prima radio telematica italiana, perché le canzoni ve le potete richiedere da soli grazie al nostro Jukebox telematico. Semplice, questo brano lo puoi richiedere con il codice. Vai, sentiamo le vostre voci, saluti.
1: Ciao Vladi, buon fine settimana, buone fede.
0: Grazie.
1: Ci vediamo prestissimo, ci sentiamo prestissimo.
0: Ciao. Grazie. Grazie.
1: Ciao Vladi, buone fede.
0: Grazie Francuzzo da Palermo, grazie mille, ciao a Dani da Novara, un saluto a Lori che ci segue da Catania, Vladino, ciao tecnici, ciao Jukebox, il mio più affettuoso, buone ferie. Insomma, ci sentiamo tra due settimane, esatto, mi raccomando, ti voglio per prima, proprio devi essere già lì pronta per salutarci, mi raccomando.
2: Ciao Vladi, buone vacanze a te, tu proprio Jukebox, a Fabio.
0: Ciao Fabio, grazie, ciao.
3: Ciao Vladi, ciao Radio Jukebox, buon fine settimana.
0: Grazie, grazie anche al nostro amico Giuseppe. Un saluto enorme, vai, fatemi sentire le vostre voci, ciao.
4: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
4: Ti auguro un buon venerdì e una buona diretta.
0: Grazie.
4: Un grande bacio. Mammatina.
0: Ciao, grazie ancora. Grazie a voi tutti per essere stati ancora una volta con noi. Vi voglio bene, mi mancherete, sono sincero, perché anche se sono solamente due settimane io sento un pochettino la mancanza di tutti quanti voi. Ci ritroviamo in diretta il 24 di agosto. Buona estate, buon viaggio, buon, insomma, ragazzi, riposatevi, per me questa è la cosa essenziale, proprio riposarmi, a staccare la spina. Ci ritroviamo il 24 insieme su Jukebox, ciao, vi voglio bene.
5: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 4 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e Aixam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Chrissimon, Chrissimon, Chrissimon.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, con l'ingresso di massa di circa 60.000 persone nell'exclave spagnola. Una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. La Guardia Civile intanto ha recuperato oggi il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio con cui aveva tentato di entrare illegalmente a Ceuta. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura a breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Fonti di Teheran sottolineano tuttavia che qualsiasi reale riapertura resta subordinata alle decisione di Washington, che mantiene un blocco navale sui porti iraniani. Macabra scoperta a Portici nel Napoletano: all'interno di un appartamento in viale Divina Provvidenza sono stati trovati due cadaveri. Si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Sembra che il decesso risalga qualche giorno fa. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani nei tuffi, gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. Sulla scia dei titoli continentali nella 5 e nella 10 km di fondo, l'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile, ai piedi del podio, Gregorio Paltrinieri, arrivato quarto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: 16 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: C'è un mondo di offerte, clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 1 9 3

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 5 3

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare e molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
3: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Il servizio di Alessio Galea.
5: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84, I Nomadi e Caterina Caselli. Il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi. Mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Non so perché ogni volta te ne vai, io non voglio rincorrere.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8100.

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Radio Jukebox, la radio telematica.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7749.
1: Ti prego non cominciare, sai che

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 8

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Continua la quarta ondata di caldo africano con prevalente dominio del sole, ma con qualche disturbo in più al nord. Nel pomeriggio scoppieranno temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana. Poche nubi altrove, caldo fino a 37-39 gradi. In serata qualche temporale residuo al nord-est e a ridosso dei rilievi. Prevalenza di tempo stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2752. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 8 3 7

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Napoli vuole Gabriel Jesus. Secondo la stampa sudamericana, il club di De Laurentiis starebbe studiando l'affondo sull'attaccante dell'Arsenal. I Gunners valutano il cartellino del giocatore almeno 20 milioni di euro. Manna dovrebbe prima sistemare Lukaku e Lucca per poter procedere. Franco Mastantuono, il colpo da 90 della campagna viola, è atterrato a Firenze, accolto da circa 500 tifosi. L'ingaggio sarà diviso, metà lo pagherà la Fiorentina e l'altra metà il Real Madrid. A Milano Yashari spazza via le voci di addio scaturite dal forte interessamento dell'Atalanta di Sarri nei suoi confronti. Il calciatore resterà coi rossoneri. Jbiri Zou è ufficialmente del Genova. Il 29enne elvetico è stato acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra in cui ha giocato le ultime tre stagioni. Ora è alla corte di De Rossi. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi dell'UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Macabra scoperta a Portici nel Napoletano: in un appartamento sono stati trovati due cadaveri, si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani nei tuffi. Gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. L'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile ai piedi del podio Gregorio Paltrinieri quarto. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.

è il numero diretto di Radio Jukebox. 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what.

trasportare da un'esperienza unica? Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: Hotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Noleggio super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni, chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale, l'esecutivo iberico definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Dopo un paio d'ore arriva la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi, spiegando in quella data come annunciato dalle stesse autorità spagnole è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 19 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze, intercettazioni telefoniche e pedinamenti. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiorità, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video con le istruzioni per il confezionamento di ordigni esplosivi. E quanto si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera, fermato a Grosseto dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato alla ISI. Sui suoi profili social, sulle chat, il giovane, residente nel Comasco, faceva propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Regolari invece le partenze, la SAC invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Chiusura di settimana all'insegna di un cauto ottimismo per le borse europee che attendono sviluppi dalla girandola di notizie che arrivano dal Medio Oriente. Piazza Affari si attesta poco sopra la parità. Inflessione lo spread con i titoli tedeschi che scendono a 78 punti. Risale il prezzo del petrolio sopra gli $83 al barile. Ed è tutto, a più tardi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio Jukebox, Radio Jukebox,

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore qualche temporale residuo sulle Alpi e localmente sulla pianura padana. Tempo più stabile sul resto del paese. Nella mattinata di domani prevalenza di sole e afa con qualche addensamento solo sulle Alpi e primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini. Cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, umido e fastidioso ad oltranza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 81 98 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Giulia.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8,99, TAIG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 4 1.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 0 1 0.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

questo brano lo puoi richiedere con il codice 4337

radio telematica della tua città. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8470.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Dici che

nella vita ho perso tempo e in pratica tutto ciò di cui hai paura ti capita come se fosse una formula matematica. E io a settembre avevo sempre 3 in algebra, col culo sopra lo scooter ogni domenica. Noi non credevamo alla pubblicità, ragazzi di una zona periferica, e sognavamo già di scappare via da qua. Nervi scoperti di questi tempi, ci siamo stretti ma non mi senti. Nervi scoperti di adolescenti,

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tuo da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 5, 3.

0: tuo brano preferito. Digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su Radio Jukebox.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8444.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

0: diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Radio
2: Jukebox. Sembra strano anche a me.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: I piedi, due tra i peperi di Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.